osam. Ogni am, put ma min da fila foito, su volani sarò stoico, per te gris gru che c'ho sogni, pire slani suri osso, min da curvo, min da surpo, ne sveglio sognato l'ani, sveglio su arvolani. Ozza smet ven, Italio fuldin, ni met fuldin,